mai dirigere. I direi che c'è. Debbo pullo mo con cucci di ruolo giunti in un cassetto giuni. Cassetto mo wana simminan wana rallu man mo giudi min giudi bandra mo fu giudi in teoria.